Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via, quale allegria. Da-da-di-da. Quale allegria. Se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

forza, allegria. Uscire presto la mattina, la testa piena di pensieri, scansare macchine, giornali, tornare in fretta a casa, tanto oggi è

alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole 2.

0: Madonna mia, hanno chiuso tre strade, come devo fare? È tutto di vieto, devo attraversare l'altra strada, come devo fare? Senti, polendone vigile!
1: Ma voi lo messi a posto, un altro marocchino con la patente.
0: Ma quale marocchino?
1: La mia vecchia la macchina!
0: Come vecchia? Nuova, la vedi?
1: Che la macchina la mia non va mica bene!
0: Ma questo non si capisce, devo andare dall'altra parte!
1: Via, via, via, via, via, Perù!

0: che si scalda così tanto? Ho commesso qualche errore?
1: Cos'è?
0: Ho commesso qualche errore, sto dicendo. Rido.
1: Ehi,
0: e perché?
1: Anche me sono vigile, mia la maestra, capì?
0: E beh, che significa questo discorso qua?
1: Piano Gheddafi, patente libretto.
0: E patente proprio adesso, non ho fatto niente.
1: Tira fuori il libretto.
0: Oh, madonna mai.
1: Quello.
0: Aspetta, tieni il libretto.
1: Sistema me adesso. Sa che, Teru.
0: Sono.

0: Signor Vice, lei ha ragione.
1: Ah, ecco, chi che caresù?
0: Ha ragione lei, perché...
1: chi ha ragione?
0: Madonna mia, ha ragione lei.
1: Ah, ecco.
0: Senta, mi fai una cortesia per piacere?
1: Pronti?
0: Mi vuol dare un po' la paletta?
1: Certo, tanto io non c'ho paura.
0: Se ecco. si gira un po'.
1: Sì?
0: Si gira un po'.
1: Cosa fa?
0: Si abbassi i pantaloni.
1: Certo, tanto io non ho paura.
0: Si abbassi.
1: Non ho paura.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

se avessimo un tempo preciso numerico, facciamo 100 anni, che poi non son tanti. Tornando al discorso degli anni, lo sai che non passano se nel cuore restano.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

bella stronza, che hai distrutto tutti i sogni della donna che ho tradito, che mi hai fatto fare a pugni con il mio migliore amico, e ora mentre vado a fondo

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

diventare una macchina. Pago io.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Ascolta Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
2: Divertimento e musica sul web.
3: Andiamo. Anche da lassù, eh.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.
7: Ragazzi, non vi

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

0: vita.
1: Viva la Sardegna!
2: Viva Checco! Viva i Modena!

giorno racconto la favola mia, la racconto ogni giorno chiunque tu sia, e mi vesto di sogno per darti, se vuoi, l'illusione di un bimbo che gioca agli eroi.

queste luci impazzite s'accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio. Dietro questa maschera c'è un uomo e tu lo sai.

0: magia. Oh magia.
1: Con un gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo

me. Forse torni bambina e una lacrima va sopra questo costume che a pelle mi sta. Dietro questa maschera c'è un uomo e tu lo sai, con le gioie e le amarezze ed i problemi suoi.

magia. Magia. Magia.

DJ, in the mix.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Allora Gigi, adesso facciamo un bel rigore, ok?
1: Perfetto, mi metto in porta, tu lo calci.
0: No, lo calci tu.
1: Ah, io lo batto e tu lo pari?
0: Ma certo, non aver paura, Gigi, di tirare un calcio di rigore.
1: Accetto la sfida.

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

tutta una vita per cercare di capire il finto inverno, mi sto quasi per non solo cercare di capire se poi alla fine

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

freddo che sento stasera. Sto camminando sotto la pioggia solo, pregando a Dio che un giorno dove potesse far ritornare. Se ci stesse non dico che mi venisse una speranza, che mi venisse l'anima che ti ha portato. Perché mi manca assai, è solamente in una canzone ti posso dire tutto quello che provare in te. Se mi stai sentendo ritorno,

ciao Felix, ciao Alize, ciao The Crow, ciao Fenice, ciao DJ Grazia, ciao Andika, ciao Azurza.

grazie a tutti. Bye bye. Grazie.

Arrivata la Fox in attimino, eh. Buonasera. How are you? Bravo Daras. Tre minuti ancora, arriva la Foxy. The Power of Love era la versione cumbia che sta tanto spopolando su TikTok. Buonasera. No, mi ha sospeso la Shaki, eh.

Quindi ciao Axel, ciao Azzurra, Rottweiler, Foxy Telefono, Marika, Andika, The Crow, Felix, Paola, Becchino, Whisky, Pirlotto, Fenice, Cami, abbiamo Amalia, Giuseppe CT, Michele Hulk, Elka Daras, Melody Bunny, Shaki, e io, pure io ci so, yes, Alize,

Oggi c'è ore 19 e Fox arriva, ha fatto live Daras, ancora bravo Daras. Giuseppe Speaker ancora non lo vedo. Ore 20, 21 c'è la Shaki, chiude 22 Dr. VJ Step.

chiama Litigale, vuole fare live dal PC suo, io dico vieni qua. Vediamo un po' se ci mettiamo d'accordo. Missing, no, merci.

Ok, passo la live a lei, la Foxy. Grazie ragazzi per... mi sono divertito. Ben 3 minuti. Ciao ciao ragazzi, vai, buona diretta, vai Foxy.

0: prova, Sassa. Buonasera a tutti da DJ Fazzi.
1: DJ Foxy.
2: DJ Foxy.
3: Oye, estás escuchando DJ Foxy.

Prova, prova. Stissimo. Prova, prova. Di nuovo, prova, prova. Allora, cominciamo a salutare Shaki, Micione, Daras, Elka, Cammy, Bunny, Melody, Hulk, DJ Giuseppe, Amalia, i nostri bottini Pirlotto e Whisky, Cirobecchino, Paola, Felix, Alizza, The Crew, Fenice, Andika, Marika, Rottweiler, Azzurra, Axel. E vediamo se c'è qualcun altro. Ah, non c'è più nessuno. Vabbè. La voce è un po' più strana adesso. Non mi ero cambiato il nome. Ora controllo.

Prova, prova. Adesso come si sente? Direi un po' meglio. Prima... ho detto un po' meglio. Ho sbagliato grammatica.

0: Non posso nemmeno respirare, che se no si sente a questo microfono, è molto vicino.
1: Oggi mi sento una pozzanghera se l'ansia mi afferra.
0: Adesso ascoltiamo Cuoricini di Comacosa.

Ricorda il palinsesto di oggi. Ore 20 abbiamo... Che abbiamo? Abbiamo Giuseppe Speaker, alle 21 Shaki e alle 22 Dottor Step. Stavolta è più piccolo il palinsesto perché sto all'esit. Adesso ascoltiamo Gimme Gimme Gimme di Joe Da Silva e Georgie Butler.

0: combattere una guerra da solo.
1: Il cuore. Adesso ascoltiamo Supereroi di Mr. Rain.
0: A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli.
1: Ciao Rara, il consulente DJ Fazzi.
0: Solo restando l'uno accanto all'altro.

Io adesso ho un mouse che, cioè, si sente quando premo quel calzato. E si sente al microfono. Comunque, buon Natale!

con questo microfono, cioè non riesco proprio a parlare, a respirare. Che si sente? Mi tapperò il naso.

lunedì avremo una nuova DJ. Si chiamerà Mamma Mia. DJ Mamma Mia. Ore 19 martedì. Non vi

0: Fate il PC.
1: Mamma mia!
0: Però poi tu non mi prendi il mio PC poi.
1: Va bene, va bene.
0: Ti prendi quello di Migione.
1: D'accordo, lo rubiamo a Migione.
0: È bello grande quello. Era finita la canzone, non me ne ero
1: accorta.
0: Non me ne ero accorta. Arriva. Stavamo parlando un po' troppo. Arriva, benvenuto di Laura Pausini. Questa non la dedicheremo a mamma mia. Che sei libero. Vole, gliela dedico.
2: Grazie.
0: Anche se non te la merito.

0: Ok, ho combattuto e le ho riavute. Sì!
1: Scambia i suoi consigli con i tuoi. Benvenuto un treno verso il mare.
0: Però insieme facciamo casini. Quindi meglio che ci facciamo uno a uno.
2: Con così. La separazione dei beni.
0: Sì. Così faccio io 18 e lei 19.
1: Per noi, a un anno di noi.
0: Però la fa Micio, perché il suo è più bello. E lei usa questo. Quella è rara, mamma, salutala. Adesso ascoltiamo il gatto e la volpe. Questa qua facciamo forza per Micio.

sta dando canzoni a Raffaella. Cioè io mi faccio la scaletta e lei mi dà altre canzoni. In effetti è meglio se ci facciamo.

questo manicomio qua a casa. Sanno anche altre persone, zii, cugini, cuginetti. Tilt qua. Cioè, alla canzone manca ancora un minuto. Dai, metti subito l'altra canzone. No, non ho capito, cioè...

0: mia madre sta andando a far mangiare mia nonna. Sì! Dai, fai l'ultimo saluto.
1: Ma non ti libererai di me.
0: Invece sì.
1: Ma no.
0: Invece sì.
1: Anche no.
0: Invece sì.

0: Sarà la prossima canzone.
1: Non la presenti?
2: No!
1: Beh, diciamo a tutti.
3: Ciao, mi ha obbligato.
1: Sì! Vabbè, tanto martedì mi libero di te.

Ora mi si rompevano le coppie. Le cuffie. Cosa dico con questo microfono? Non si capisce niente quando parlo. Cioè, coppie invece di cuffie. Vabbè.

0: che mia madre se ne... Mia madre se ne... Ma perché dico padre invece di... Dicevo, adesso che mia mamma se n'è andata, sarà meno caos. Ah. Fate tutto un tutti un sospiro. Ah.
1: Buns out, wiener, but I gotta keep an eye out for Selena.

Martedì alle 7 abbiamo Mamma Mia. Sto facendo una programmazione di 3 giorni. Adesso ascoltiamo Una Volta Ancora di Fred De Palma.

0: Oh, finalmente. Cioè, è finita la canzone. Passiamo subito alla canzone. Buon viaggio di Cesare Cremonini. Poi dice però che io la faccio riaddormentare. Come no?
1: Un ritorno, che sia una vita o solo un giorno, che sia per sempre un secondo. L'incanto sarà.
0: A Natale avrò il nuovo PC e questo qua lo do a mia mamma.

finisce la mia diretta, purtroppo, e avremo Giuseppe Speaker. Alle 21 Shaki e alle 22 Step. Mi sono imparato a memorizzare il palinsesto.

non riesco a fare nemmeno lo sbadiglio che si sente al microfono. Sembra una call center. Buonasera signore, vuole venire Enel? 1 euro al minuto.

Oggi Pandoro per tutti. Pandoro! O panettone.

Adesso ascoltiamo No Lie di Sian. E adesso sono i 54, cominciamo a salutare. Allora, salutiamo Shaki, Micione, Rita, Tami, Jessie, Whiskey Pilot e Bunny, Melody, Hulk, Elka, DJ Giuseppe CT, Speaker Giuseppe che abbiamo dopo. Poi abbiamo Amalia, Pirlotto, no, l'abbiamo già salutato, Ciro Becchino, Paola, Felix, Alice The Crew, Moniz, Fenice, Andica, Marica, carica. Abbiamo Rara, Mamma Mia, Marica, Diana, Rottweiler e Azzurra. Tutto qui. Grazie a tutti per essere stati alla mia diretta e buona diretta, Giuseppe Speaker. Ciao ciao, ci vediamo lunedì. Bye bye, Fozzi vi saluta. Non lo so, ma devo fermare adesso? Non ho ancora visto. Ma devo già chiudere? No, non credo.

Mamma col suo telefono mi sta mettendo la musica che sto facendo io. Abbas, Abbas. Tanto sente lo stesso. Allora rimarremo con me fino a un

0: buon sabato sera a tutti. Io domani non farò diretta perché ci sono anche gli altri.
1: Ma
0: vi seguiremo. Ma seguiremo sempre gli altri. Io sono sicura che forse la farò lunedì o martedì. Non lo so, devo vedere poi gli orari. Speriamo che sto lunedì però. I saluti li ho già fatti fare, mo saluti tu.
2: Un saluto circolare.
0: È solo 20 secondi.
2: Ho 20 secondi. Cosa saluto in 20 secondi?
0: Nessuno.
2: Quelli che ricordo a memoria.
0: Sì, sì.
2: Salutiamo Shaki, Micione, Kami. Chi salutiamo? Giuseppe
0: Rita.
2: Che viene
0: da Rita, Rita,
2: Rita,
0: Rita.
2: E ricordami Jessy, no?
0: Finito, finito, finito,
2: finito, finito, finito, non c'è più
0: bye
2: tempo.
0: Bye bye bye bye bye bye. Ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao.

0: avete voglia di divertirvi, siete nel posto giusto.
1: Arriva lui con Sole Giuseppe,
0: con tanta bella musica e tanto.

Buonasera a tutti e vado a ringraziare DJ Fox per il passaggio della diretta. Siete simpaticissimi e divertenti, tu e mamma Debora. Adesso passo in chat a salutarvi uno per uno e buonasera, buon sabato a tutti. Vado a salutare la DJ che mi ha passato console, che dopo c'è un brano per lei, non muoverti. Saluto DJ Fox, mamma Debora. Poi saluto i titolari di Radio Sole Luna, Shaki, Michune, Dina. Poi saluto Rita, Carmen, Jesse, poi Daras, Elga, poi Amalia, Giuseppe CT, Ciro Becchino, Paolo, Alice, Fati, poi Felix Tecrov, l'altro senza nome, vediamo chi è, Boniz. Saluto pure Boniz, Fenice, Andica, Marica, poi Rara, Miki, Rottware, poi chi c'è? E Azzurra, e Hulk. E vi auguro un buon ascolto e un buon proseguimento in mia compagnia. Non vi muovete, torno subito, non vi muovete.

Carmi, ricordati, io sono unico e l'originale. Gli altri sono imitazioni, ricordatelo. A presto, tra poco torno, non vi muovete. Ecco la prima graffa fatta in diretta e saluto anche Diana, giusto? Fa vedere, sì, Diana. Ok, i saluti ho fatto tutti, anche gli ascoltatori che ci ascoltano da varie applicazioni, dall'esterno. E DJ Fox, sta per arrivare un brano per te. Spero che ti piaccia e non ti muovere, non ti muovere.

E per la DJ che mi ha passato console, spero che sia del tuo gradimento. Arriva Michael Jackson con Beat It. L'inglese non è che mastico bene, eh.

Ovviamente in chat tutti si associano per DJ Foxy. Ho scaricato quella male. Ah, ho preso proprio il video completo. Oh mamma, oh mamma. Perdonami Foxy, ho preso proprio il video completo.

Hulk, sto qua, sì, ti leggo, e stiamo ascoltando, dovremmo ascoltare Michael Jackson. Hulk, io sono di casa mia, sono della campagna, provincia di Salerno.

0: Vabbè, dopo cercherò di scaricarmi la quella giusta. E arriva Alessandra Amorosa con Notte Blu per tutti voi in chat.
1: E non ho più voglia di dormire, quindi ora che faccio? Che mi sento uno straccio.

e vado a augurare una buona cena a Jesse. Jesse, dopo se ritorni ti faccio ascoltare un brano. Non ti muovo. Dopo. Vieni presto che ti faccio ascoltare un brano.

E dopo aver ascoltato Alessandro Amoroso, arriva Shakira con Ultima. La vado a dedicare alla titolara Shaki. E intanto vado a salutare e gli auguro un buon ascolto, Angelo Baffo, in console, speaker.

E sulle note di Shakira vado a dare la buonanotte a Urk. In console per voi, Speaker Giuseppe. Ovviamente vi leggerò il palinsesto di che c'è già oggi. Allora, prima di me c'era DJ Foxy, poi alle 20 ci sono io, e dopo me, di me c'è Shaki, e poi. Allora, alle 18 c'è stato Daras. Intanto vuoi salutare anche Claudio. Allora, diceva che dopo di me c'è Shaki. E in chiusura c'è Dottor Step. E arriva anche Fred De Palma con Dimmi che sei.

a dare una buona serata e una buona cena a Rara, che va a preparare la cena. A proposito di cena, e se vi serve qualche consiglio, qualche parere per preparare qualcosa, basta che cliccate il mio PBT e io, essendo aiuto cuoco, vi posso dare qualche consiglio, qualche ricetta. Non c'è problema.

Angelo Baffo, adesso lo apro subito. Micione, mi vieni nel mio privato, per favore. Intanto ci ascoltiamo Adriano Celentano con Fuoco.

Lo sapevo, lo sapevo. E lo vado a dedicare, se la, visto che gli piace, a Rita. Sapevo che ti piaceva e io per questo l'ho messo. Ah, ah.

E adesso ci ascoltiamo Alvaro Soler con Magia. Angelo Baffo, non ti preoccupare, che non mi sto scaricando.

E vi faccio ascoltare, fermi tutti, fermi tutti. Allora, vi faccio ascoltare un brano nuovissimo che sta andando, diciamo è stato un tormentone per l'estate. Rafael Modà, che caldo fa. Ascoltatela e poi mi dite com'è.

Tranquillo Angelo Baffo, sto avendo un po' di problemi per scaricare il tuo brano, però ci sto riuscendo. Abbi un po' di pazienza, va bene? Ok.

0: E dopo aver fatti sentire Rafael Modà con che caldo fa, e arriva Banfi Bam Bam per voi, vai.
1: Senti, compagna.

Era un brano per una richiesta da parte di Fati, che vuole ascoltare gli Stadio con Generazione dei Fenomeni. Tutta per te, Fati. Angelo Baffo, sto avendo problemi con il brano che mi ha chiesto. Mi spiace, ma se devo scaricare cado è un peccato. Sto avendo problemi con il tuo brano. Vuol dire che ti dedico un altro brano, dai.

giusto, Fadi, questa è la sigla del telefilm I ragazzi del muretto. Sì, non me ne vedevo uno. E intanto vado a salutare i nuovi entrati. A Roberto l'ho salutato. A Excel. E Angelo, mi spiace di non accontentarti, però ti dedico un altro brano, va bene? Scusa tanto.

visto che non me lo fa scaricare, mi dà problemi. È un peccato se devo cadere e quant'altro. Angelo, ti dedico questa. Angelo la dedica per tutti noi in chat, in radio. Modà come l'acqua dentro il mare. Tutto per te, Angelo. Vai.

Vado, intanto vado a dare la benvenuta a Jessie. Jessie, sei pronta? E c'è il brano anche per te, eh? Non ti muovere.

pensa che la canzone che voglio dedicarti, spero che ti piacerà ovviamente, l'ho dovuto cancellare 3 volte perché mi saliva e scendeva dalla lista. E stavolta la posso fartela ascoltare. Non ti muovere, non ti muovere.

non ho capito che hai fatto, ti sei messo i chiodi sulla sedia, poverina, ti sei fatta male. Ma Jesse, cosa mi combini mai?

Jesse, perché se non erro c'era un idolo suo che si chiama Gigi Finizio, gli vado a dedicare una bacchetta magica tutta per Jesse, vai!

Se non ti piace, rimedio subito. Allora, rimediamo subito. Fatto, fatto. C'è un'altra canzone più bella di questa. Se non ti gusta, basta che mi fai un cenno. Oppure vieni nel mio...

dopo Fe Maggiore, e dopo aver dedicato un brano a Jesse, il suo idolo Gigi Finizio, con una bacchetta magica, per tutti i birillini blè e chi è in ascolto, arriva Andrea Sanino con Abbracciame. Come si fa a non ricordare questo brano? Eh sì.

0: potete.
1: Bravissima Jessie. Noi Jessie la dedica a noi, ognuno di noi che ha un angelo custode, e io mi associo con Jessie. Bravissima Jessie.

È sulle note di Andrea Sanino con Abbracci. Vado ad augurare un buon ascolto e una buona serata a Andrea e Libi. Giusto? Ho letto bene?

Per i nuovi entrati, io sono Spicca Giuseppe per dediche richieste. Basta cliccare il mio birillo e io vi aprirò con Dindondan.

E dopo che aver ascoltato un brano che è dedicato a tutti i birillini blu e chi ci ascolta dall'esterno, arriva un brano per il titolare Micione. Tranquillo Micione, non sono i soliti brani che di solito ti dedicavo, ma è diverso stasera. Ti voglio sorprendere. Sei pronto Micione? Spero che ti piacerà ovviamente. Ricordandomi un po' i tuoi gusti e il tuo genere di musica che ti può piacere, secondo me questa andrebbe, ci va a pennello. Sei pronto, Micione? Per te ho pensato di dedicarti questa, Johnny Dorelli con L'immensità. Tutta per te, Micione.

E dopo aver dedicato un brano, ferma tutti, ferma giostra, dopo aver dedicato un brano a Micione, Johnny Torelli con L'immensità, arriva un brano per i Birillini bianchi e i Birillini oro, e tutti i DJ, le DJ, moderatori, moderatrici, a tutti arriva, come si chiama, Jerry Halliwell, It, vabbè, quella là, quella del...

0: Ovviamente su questo brano vi voglio vedere ballare in chat, mi raccomando.
1: I start again.
2: In your own time, Miss Halliwell.

E intanto vado a dare il benvenuto a un buon ascolto che io ho quasi completato. Sono Speaker Giuseppe, piacere, a Puma. E c'è tempo di qualcun altro brano? Sì.

sentite, proviamo a dirlo, come si chiama? Jerry Halliwell, It Se Raining Man. E intanto ci ascoltiamo questo mio ultimo brano e poi faccio i saluti, eh? Arriva Enrico Ruggeri con Primavera a Sarajevo, vai!

Vi ricordo che alle 22 c'è DJ Dottor Step, dopo di me c'è la titolara Shaki. Vi raccomando, mettetevi seduto sulla sedia e legatevi, non vi muovete. Ci penseranno i miei colleghi a farvi divertire di sicuro.

Shaki, sei pronta che io tra poco te la sfumo questa e faccio i saluti veloci. Preparati, mi raccomando, mettiti i guanti da portiere che te la lancio. La dovresti prendere a volo. Tranquilla che non ti becco, tranquilla, stai tranquilla. Al mio via, però non ti muovere. Sfumo questa perché deve partire la mia sigla. Pronti, partenza, via. Ecco qua, partita la mia sigla.

Brava Maria, è vero che sei una buona intenditrice di musica rilassante, bravissima. Sì, lui, Leo Ryan, bravissima. Ok, spero che i miei brani siano stati del vostro gradimento, io sia stato del vostro gradimento, che vi è piaciuto e se non è così mi spiace tanto, cercherò di rimediare. Adesso passo in chat a salutarvi uno per uno, non vi muovete, se no mi fate perdere il conteggio e io devo passare console. Vado a ringraziare AXL, poi Roberto, Azzurra, Rottweil, Angelo e Baffo, mi spiace ancora Angelo, Diana, Puma, Marica, Fenice, Tecrov, Libe, Pirlotto, Fata Step. Vado a ringraziare Claudio, Alise, Paola, Ciro Ibecchino, Amalia. Poi vado a ringraziare Elga, Darans, Bonnie, Maria, Jessie, Carmi. Poi Andrea, Rita, Dottor Step, lo troverete alle 22. Dina, Micione, Shaki. Che dopo di me subito salirà Shaki in console. Shaki, sei pronto? Al mio via. 3, 2, 1. Ti auguro una buona diretta. Tua, vai!

0: In console a Radio Sole Luna suona DJ Shakira.
1: Buonasera a tutti, anzi buon sabato sera. Ringrazio Giuseppe, CT, per il passaggio di console e per la sua bella diretta. Un grazie anche ai DJ che mi hanno preceduto, Taras e Foxy. Grazie. Iniziamo subito i saluti, un saluto sempre va chi ci ascolta dall'esterno, dal nostro sito, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net. Un saluto va Angelo Baffo, che è andato perché va a cena, Axel, Roberto, Azzurra, Puma, Marika, Fati, DJ Foxy, Fenice, The Crow e Claudio. Un saluto a lei, a Libi, a Paola, Ciro il Becchino, Maria, Jessy, Cami, Amalia, Giuseppe Speaker, Andrea, Rita, Dottor VJ Stepper. A lei, a Elka, Daras e a lui, al mio socio, Micione. Sarete in mia compagnia fino alle ore 22, poi arriverà VJ Stepper. E un grazie a tutti per la buona diretta. Come dico sempre, buon ascolto, buona musica e soprattutto buon divertimento.

0: Buona cena, Giuseppe.
1: Let's go.
0: Come farò sempre, un po' di musica straniera e poi tutto italiano. I'm going. Man feel a woman. Gonna let it all hang out. Shania Twain.

Foxy, Maria, Giuseppe, Rottweiler. Lasciamo un po' l'appello, Ciao, bella gioia. Ciao Jessie.

Qua siamo diventate tutte fumatrici, eh? Però non bisogna fumare nei luoghi pubblici. Shaki fuma, Libby fuma, Jessie fuma. Grazie Puma! Man, I feel like a woman. Dopo ascolteremo il brano che mi avevi dato tu un po' di tempo fa, Puma. Dipende cosa fumi, Puma.

Ennio Morricone. One of the Time. Senti un po', Andrea. Adesso sale, eh? Speriamo.

Dai, la tolgo perché la sento un po' bassa, la devo cambiare. Cioè, via, sciò. We were good, we were gold. Questo, se non mi sbaglio, era un brano che piaceva molto a Giuseppe Speaker. Flowers, Milly Cruiser. Per te, Giuseppe.

Adesso parlo come parla Jesse. Che ne dite? Vi parlo dagli inferi, dell'inferno.

Alicia Keys, Falling. Ma io la voglio dedicare a delle persone. Vediamo un po'. Alibi. A Jessie.

Vediamo un po' a chi anche. A Bobe, ciao Bobe, Cami, a Rita. Oh, sì. A Elka.

E il prossimo brano sarà per te, Micione. Che c'è, Mary? Noi una volta avevamo una DJ che era tutta sensuale. La voglio fare anch'io, la sensuale, però mica sono capace.

Falling. Giuseppe ha capito chi è. Bravo Giuseppe, vedo che sei molto sveglio.

Io amo questo brano. Lui è Michael Bublé. Close Your Eyes. È un brano che dedico con tanto affetto a Micione.

Michael Bublé. E lo dedico tutto alla... non lo dico, a Micione. Tutto per te, Micione.

Ieri è stata la festa dei nonni. Io non ho fatto diretta, perciò gli auguri ai nonni li farò oggi. Matteo Tarantino, caro nonno,

0: chissà perché la festa dei nonni 2 ottobre, forse perché la festa dei morti è fra un mese, 2 ottobre.
1: E gli amici
0: perché?
1: Salutavi col sorriso.
2: Non è bello,
0: infatti non è bello, Potevano scegliere un altro giorno, un'altra data.

Io ho un bellissimo ricordo di tutti e due i nonni, nonno Giuseppe e nonno Domenico, nonna Maria e nonna Giuseppina.

Beh, certo, potrei essere anch'io, eh. Magari fra 2 o 3 anni.

0: in onda su Radio Sole Luna. Pronto al miracolo peloso? Gattone spennacchiato, col baffo tutto storto.
1: Brano dedicato a Micione da Puma. Gattone spennacchiato.

0: No, ci sono io in diretta, non Micione.
1: Famiamo nel microfono che grande.
0: Puma, me l'avevi data tu, eh?
1: Chiato qui comandi tu, si sa. Gattone spennacchiato, Micione in diretta.
0: Guarda sotto, Tonio, Puma 69, proprio 69, eh?

Beh, questo brano l'ho scaricato proprio ieri. È un brano ebraico, ma a me è piaciuto. Beh, si intitola Hava Nagida.

0: annuncialo, io non posso non salutarti così, è più forte di me. Dico sempre, non lo fare Dina, non lo fare Dina, non lo fare, ma lo devo fare.
1: Cucciolo, cucciolo, cucciolo,
2: ma va!

libera. Ascoltiamo un pezzettino. Comunque è un pirla dance questa, eh? Si può ballare, è ballabile. Cucciolo, dai, balla anche tu, che è un brano che va bene anche per te.

Zucchero Fornaciari. Diavolo in me. Per i birilli blu. Sanctify, sanctify, sanctify your soul.

Dormimo? Non dovevamo, cucciolo. Abbiamo combinato un bel guaio, eh?

Cos'hai, Andrea? Vedi che ho una canzone, eh? Se bisogna una pomatina, io ce l'ho, eh?

loro sono il volo. Stai telefonando. Grande brano che cantò anche Mina. Per tutte le coppie di Radio Sole e Luna.

No, la conosci, la conosci. È un segreto, non lo posso dire.

Beh, questo è un vecchio brano del 1978. Ti ho vista piangere. Chi canta? Beh, Giocattolo. Per i birilli oro.

Beh, se cantano anche loro questo brano non lo so. Comunque questo è Il giocattolo. Ti ho vista piangere. Ciao Tony. Salutiamo anche DJ Fabri, unico 82 giorni a Natale.

0: Spazio richiesta.
1: Una richiesta di Micione per me.
2: Se la notte è scura.
1: Aleandro Baldi. Che bella scelta, Micio. Come le stagioni. Grazie, Micione.

0: lui è Andrea Bocelli. Era già tutto previsto. Beh, comunque questa è una cover perché è un brano di Riccardo Cocciante, però molto molto bella, cantata anche da lui, Andrea Bocelli.
1: Quando tu ballando

l'ho tolta. Abbraccio il tuo cuscino. Adesso fumo. A me non mi rompi più il marone,

E ancora mi chiedo, Eros Ramazzotti. E dopo mi sembra che c'è una richiesta.

0: Beh, pettegolo, non ne parliamo, eh. Salutiamo anche Lucifer. Faccio in tempo anche a mettere il brano di Lucifer, che me l'ha cercata un po' di giorni fa. Faccio in tempo, faccio in tempo. State buono lì, Paolo. E un saluto anche a Sentinel.
1: Sono certo, sì, però dove vai quando non sei con me?
0: Sentinel, è una vita, che non entri più su Radio Sole Luna. Ben ritrovato.

E ancora mi chiedo il grande Eros Ramazzotti. Mi chiedo. Sei pronto, cucciolo? Sì. Dove va? Altrimenti Maria Temena. Nascosta.

caro cucciolo, mo non piange, non piange, come dicono i romani, non piange. Elvis Presley, can't help falling in love. Da parte di Maria per te cucciolo, e poi c'è l'ultimo brano che è il brano per Lucifer.

dopo, dai, dopo. Fammi finire la diretta. Falling in love with you. Cucciolo, cucciolo, cucciolo, ma va.

0: Allora, siccome Lucifer è sparito, come ultimo brano è questo.
1: Arizona sky.
0: Always remember.

Lui si chiama Lucky Evans. California Gold. Di solito l'ascoltiamo versione Lady Gaga.

me, fatti. E diamo la buonanotte anche a Cami. Ciao Cami.

0: E come ogni diretta arriviamo anche al termine.
1: Beh, mi è capitata questa sigla, vabbè.
0: Si arriva al termine e passare la console ad un altro DJ.
2: Radio Sole.
0: DJ Shaki vi saluta e vi augura un buon ascolto e una buona permanenza con il prossimo DJ. A tutti voi, alla prossima!
1: Saluto e ringrazio Tony, Axel, Roberto, Azzurra, Rottweiler, Puma, Sentinel, Marika, Fatti Zero, Fenist, Crow, Claudio, Alisette.

Un saluto a Felix, a Paola, a Ciro il Becchino, a Jessi, a Cami, Maria, Cucciolo, Amalia. Un caro saluto ad Andrea, a Rita, DJ Bello, Dottor DJ Step, Bobe, Elka, Daras e a lui, Amicione. Noi ci sentiremo, credo, martedì. Penso alle ore 21 o alle 20, non si sa. Un grazie a tutti per l'ascolto, per la partecipazione e per la presenza. Io vi auguro una buona continuazione a tutti e anche una buona diretta a lui, a Dottor DJ Step. E come dico sempre, buon divertimento a tutti. Anche tu, Step, divertiti.

E buona serata amici di Radio Sole Luna, ben ritrovati in compagnia del sottoscritto Dottor Bugey Step, con il consueto appuntamento con il programma Mi Ritorno in Mente, programma ideato, curato e condotto da Dottor Bugey Step e la sua regia. Bene, salutiamo tutti voi in chattina, tutti i birillini che sono in chattina. E ancora poi andiamo a salutare Shaki, il DJ uscente, la nostra titolara che ha fatto la diretta. Una bellissima diretta, ottima musica come sempre, vi siete divertiti, adesso ci divertiremo in mia compagnia. Tanta musica straniera stasera e un po' anche della nostra bella e sana musica italiana, che non guasta mai. E ancora salutiamo anche Micione, l'altro titolare di Radio Sole Luna. E ancora andiamo a salutare loro, i radioascoltatori e le radioascoltatrici che ci ascoltano dai link esterni. Mi raccomando, venite in tanti ad ascoltare Radio Sole Luna perché ci sono fantastici DJ e speaker. Intanto noi andiamo agli anni 80, partiamo così, ascoltandoci dall'82 i Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me? Hai vinto qualche cosa Giuseppe? Hai vinto all'otto? Mandami un po' dei soldi. Ah no, volevo dire a Cucciolo, mi sono impappinato perché ho visto il suo nick blu. A Cucciolo, dicevo io, hai vinto qualche cosa Cucciolo, mandami un po' dei soldi pure a me.

Ma ragazzi, mi sa che vi conviene cambiare colore al nick, perché avere un nick diciamo con lo stesso colore uno un po' si confonde le idee. Perdonatemi.

E allora così siamo partiti con questo turbo, con la turbina ci abbiamo messo stasera con questo bellissimo brano Culture Club 82, un grande successo per questo gruppo. Do you really want to hurt me? Prossimo brano invece, siamo più recenti, al 2017, JP Cooper, She's on my mind. Buon ascolto.

E allora il prossimo brano lo andiamo a dedicare tutto per Shaky e Micione. Arriva Marvin Gaye, questo grande successo di quest'artista, Sexual Healing. Buon ascolto.

Marvin Gaye, Sexual Healing dall'82, brano dedicato per Shaq e Michonne. Prossimo brano arriva Ray Charles, Georgia On My Mind dal 1960. Ray Charles.

mamma. Buona serata anche a Bobe, grazie Bobe per la buona diretta. E buonanotte Bobbe, allora se stai andando via, pensavo che era arrivata adesso. E buonanotte, alla prossima.

E allora dunque questo brano Fati Zero lo dedica per Maria e Cucciolo, tutta per voi, dai ragazzi, divertitevi.

Chissà se ti piacerà questo brano bello, ti dedichiamo questo brano degli Eagles, Hotel California dal 76, tutto per DJ Bello.

e tutti si associano per DJ Bello. Che mi sembra DJ Bello un po' sordo d'orecchie. Metti Amplifon.

Intanto orecchie all'apparecchio, Rita. Il prossimo brano è tutto per te. Sicuramente lo conosci, speriamo che ti piace questo brano. Dal film La storia infinita arrivano l'IMAC con Never Ending Story dall'84.

Comunque poi sul prossimo brano non vorrei fare una grossa gaffe. Il brano lo conosco, è sempre un brano straniero, ma vi farò ascoltare il brano senza dire il titolo, perché se dico il titolo farò sicuramente una grossa gaffe stasera, e non mi sembra il caso.

Allora l'abbiamo ascoltato dal 68 questo brano, prossimo brano arriva Amy Winehouse, Back to Black dal 2006.

Suspension Minds, Elvis Presley abbiamo ascoltato, e adesso arriva lui, il bravissimo Michael Jackson, che ci riporta indietro al passato, all'82, Thriller.

0: E adesso ritorniamo indietro con un po' di musica italiana. Ci andiamo ad ascoltare il prossimo brano, Lighea, Rivoglio la mia vita, dal 95.
1: Il disordine del caos.
0: Sanremo.

0: Ebbene, grazie a Cucciolo. Noi ti auguriamo una buona notte, Cucciolo. Ciao, alla prossima.
1: Tutto ciò che non si fa e la libertà di dire domani, domani.
0: E diamo la buonanotte anche a Maria.

E adesso il prossimo brano arriva a Riccardo Cocciante, che ci ripropone questo bellissimo brano Celeste, Nostalgia.

E questo brano la mia Fati dice che va in dedica per Shakirita Micione e per me. E allora grazie a Fati.

Ebbene, ancora bella musica qua su Radio Sole Luna. Riccardo Coccianti ci ripropone Celeste Nostalgia. L'anno era l'82, prossimo brano Massimo Ranieri e Spingole Francese. Ce l'ascoltiamo questo brano cantato da Massimo Ranieri.

e spingole francese. Massimo Ranieri, l'abbiamo ascoltato qui su Radio Sole Luna. Prossimo brano, arrivano 883 dal 95, Ti sento vivere.

E va bene, abbiamo dedicato un brano a tutte le coppie di Radio Sole Luna, Ti sento vivere 883, prossimo brano, Sfiorivano le viole, Rino Gaetano, Sfiorivano le viole, buon ascolto dal 76.

E adesso ci andiamo ad ascoltare un altro pezzo anni 80 sempre. Rino Gaetano, dopo aver ascoltato Rino Gaetano, sfiorivano le viole, arriva Teresa Desio, Voglio tornare dagli anni 80.

0: non ricordo più nemmeno come incominciò. Ma ricordo quei tuoi occhi lì davanti a me. Amo per la prima volta, mi dicesti.
1: E diamo una buonanotte anche a Jessy. Ciao Jessy, buonanotte, a domani.
0: Accadeva in me. Quella notte ero felice, non mi addormentai.

tua testa sul mio petto e ringraziavo Iddio. I misteri dell'amore io li scoprì con te.

0: quella notte.
1: Cari radi ascoltatori, io vi ricordo anche il palinsesto per domani, che è domenica 04:10. Vi ricordo che alle 18 c'è Daras, alle 19 Baby, alle 20 Nico DJ, alle 21 l'appuntamento con me, Dottor VJ Step, mi ritorna in mente, alle 22 DJ Bello. Questo è il palinsesto per domani 04:10 2026.

E dopo aver ascoltato Mia Martini Bolero dal 73, arriva il prossimo brano che va tutto in dedica per me e per la mia Fati, Gianluca Grignani, vuoi vedere che ti amo? Ci dedichiamo questo brano per questa serata.

E va bene, abbiamo ascoltato così Gianluca Grignani, Vuoi vedere che ti amo, un brano che andava in dedica dal 2008 per Il mio amore fati zero. Prossimo brano Toto Cutugno, Azzurra malinconia.

E Toto Cutugno Azzurra Malinconia viene dedicata da Fati Zero per Rita e Shaki con affetto. E io naturalmente mi associo sempre

E cari amici di radio, cari amici di Radio Sole Luna, anche per questa sera è arrivata la mia ultima song. Arriva Riccardo Cocciante con questo brano Amore, Riccardo Cocciante in compagnia di Mina. Buon ascolto, ultimo brano, poi la sigla.

E va bene, anche questa qui viene dedicata per tutti gli innamorati di Radio Sole e Luna e tutti quelli innamorati esterni. Se avete voglia di immergervi nell'amore, lo fate con questo brano di Riccardo Cocciante e Mina, Amore.

E allora, carissimi amici di Radio Sole Luna, anche per questa sera, per questa notte, abbiamo terminato con il programma Mi Ritorni in Mente. E io vi ricordo l'appuntamento mio per domani sera, ore 21, con me. Intanto saluto i titolari Sciacchi e Micione, una buonanotte a voi, sogni belli. E ancora vado a salutare tutti i birillini nella chat, nessuno escluso. Voi che siete rimasti qua fino all'ultimo. E ancora vado anche a salutare tutti i radioascoltatori che ci ascoltavano da fuori, dai link esterni e dai vari player per ascoltare Radio Sole Luna. Buonanotte a tutti e alla prossima. Ciao dal dottore.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

cominciata per me la solitudine. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli del nostro amore. La rosa che mi hai lasciato su me.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.